Susanne, lei copri. Io carto un album rec, attacchi porcellana.